0: On the road, nel cerco.
1: Sì.
0: Bene. Come with me, walk with me, walking in my seat.